0: gente? Immesso
1: la gente, la felicità. Che sarà? Che sarà?
0: Che sarà?
1: Che sarà della mia vita? Chi lo sa?
0: Un bicchiere di vino, la felicità. Tenersi per mano, andare lontano, la felicità.